giunge sai, mica pari la reo, ma non vuoi sai, la mi vola la reo, mi giunge sai.